0: così lavorando alla concordia tra i popoli e alla custodia della terra. C'è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia. Voi infatti potete aiutare chi vi ha preceduto a ristabilire un autentico orizzonte di senso per non fermarci all'ennesima rapida fotografia della situazione nella quale ci troviamo.
1: So that we do not stop at yet another rapid snapshot of the situation in which we find ourselves. We must move from interpretation to action, so little valued by society with ever fewer children. You bear witness that humanity is capable of a future when it builds with wisdom. Your university, which bears a divine name, is a place of study and a seat of experimentation that for centuries has formed people in critical thought. In particular, your professors can cultivate fruitful contact with the minds and the hearts of young people. This is certainly a demanding responsibility, but also an exciting one. It is of the utmost importance to believe in your students. Therefore, ask yourselves often, do I trust them?
0: Insegnare è una forma di carità quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare.
1: Teaching is a form of charity, just as helping a migrant at sea is, just as helping a poor person on the street is, or just as conscience can be. It means always and in every circumstance loving human life, valuing its possibilities, and thus speaking to the hearts of young people without aiming only at their knowledge. Teaching becomes bearing witness to values through one's life. It is care for reality. It is a sense of welcome toward what is not yet understood. It is telling the truth. Besides, what sense would there be in training a researcher or a professional who does not cultivate his or her own conscience, their sense of justice and respect for what can neither be nor ought to be dominated? Knowledge, in fact, serves not only to achieve professional goals, but to discern who one is, through lectures, internships, and interaction with the city, through theses and doctoral studies. Every student can always find new motivations, bringing order between study and life, between means and ends. Dearest friends, while I encourage you in this daily exercise, my visit wishes to be a sign of a new educational alliance between the church that is in Rome and your prestigious university, which was born and grew precisely within the church. I assure all of you of my remembrance in prayer, and from my heart I invoke upon the entire Sapienza community, the Lord's blessing. Thank you. So that was Pope Leo's address to the community of Rome Sapienza University. The Pope is receiving a standing ovation, it looks like, from the people here in attendance. They were clapping during his speech, and now a very long round of applause at the end of the speech. Everyone here on their feet. We're coming towards the end of the Pope's visit to the university. There may be an exchange of gifts now with a representative of the students. And then after that, he'll be heading back to the Vatican, probably.
2: Il dono della sapienza a Papa Leone XIV.
1: So it's now being, this is the present
2: la comunità
1: that the
2: della sapienza
1: is given
2: Università
1: to
2: di Roma,
1: the Pope,
2: dona
1: which is being
2: al Santo Padre
1: in
2: Leone
1: Italian.
2: XIV la riproduzione di un raro esempio epigrafico in lingua greca che riporta una citazione
1: so
2: assoluta
1: given,
2: di un passo delle Sacre Scritture dal Vangelo secondo Luca,
1: Greek,
2: capitolo 23, versetto
1: text,
2: 42.
1: Which, cites from
2: Mneste
1: the Bible.
2: Di mu, Kyrie, otan eltes ente basileia su. Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
1: And
2: l'iscrizione databile fra la seconda metà del V e la metà del VI secolo è stata rinvenuta nel complesso del Santo Sepolcro a Gerusalemme, in un contesto che richiama l'area della crocifissione, alla quale il testo si lega in modo particolarmente significativo. Il dono realizzato dal laboratorio Officine Museali, Polo Museale Sapienza Cultura, è custodito in una cassetta in legno d'ulivo realizzata a mano dagli artigiani Sapienza. Dal 2022 la Sapienza è impegnata, su invito delle comunità religiose custodi del luogo, in un progetto di ricerca e di scavo archeologico presso il Santo Sepolcro. Il progetto si distingue per un approccio fortemente interdisciplinare e per l'applicazione sistemica di metodologie integrate. Esso rappresenta un modello di cooperazione internazionale fondato su equilibrio istituzionale, rigore scientifico e rispetto delle diverse tradizioni. Il dono di Papa Leone all'Università Sapienza.
1: And now this is the Pope's gift to the riproduce il manoscritto contenente
2: la traduzione latina del testo greco, redazione A, della Geografia di Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C., eseguita da Jacopo Angeli da Scarperia, circa 1360-1410. Cosmografia è il termine scelto dal traduttore per il titolo, sulla base dell'uso di altri autori latini per opere dello stesso tipo. Il codice fu vergato in elegante scrittura umanistica a Firenze e vi collaborarono Pietro De Massaio e Francesco Rosselli, miniatori, entrambi noti per le rispettive botteghe specializzate nella produzione di mappe e opere geografiche. Preziosa l'ornamentazione, a cominciare dal frontespizio, con l'indicazione del titolo e del traduttore in oro su fondo azzurro, all'interno di una ricca cornice. L'incipit della premessa del traduttore è arricchito da bordure in oro e colore che corrono lungo i margini, costituite da elementi floreali, putti con candelabre, motivo ricorrente anche nelle iniziali del testo, e medaglioni, e dalla miniatura raffigurante il traduttore che offre l'opera a Papa Alessandro V. L'incipit di ciascun libro è marcato da splendide iniziali miniate, cornici colorate inquadrano i testi introduttivi che precedono le carte geografiche. Il codice faceva parte della biblioteca di Federico da Montefeltro, duca di Urbino, che acquistata da Papa Alessandro VII, giunse in Biblioteca Vaticana nel 1657.
1: To the people who are gathered here, it's now being explained the gifts that the Pope and the University are going to exchange in a moment. This is the last event of the Pope's visit. You can see there being brought on a table the gifts. We're here in the Great Hall of Sapienza University. Exchange of gifts taking place.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel,
1: increasing violence in particolare in Chad, in the Sahel region, Mali.